Ciò. Ma però isostariuan. Ah, bene, ne ciak te clapa. Isostariuan ban show pei sam. Cadaria sbanto. Le pu pociasi. An cucar hospuat.

Luna di città d'agosto che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via. Luna di città d'agosto, mi piace guardarti la schiena mentre sei girata.